sarebbe poetico poter dire che sei morta d'inverno, che il gelo ti ha sopraffatta, che sta canzone sia un'elegia, che nonostante tutto io comunque ti ami in eterno, ma non credi sarebbe solo un'enorme bugia? Tutto è normale, voglio dire, è primavera, e io rimpiango un amore che non ho neanche mai avuto. Il problema è che pensavo mia massima, anche se in effetti, dato che siamo alberi, non ci siamo mai toccati, abbracciati, coccolati, baciati, abbinghiati. Ma poi ho scoperto che tu non esisti. Sei fatta di plastica, sei una pianta ornamentale, senza vita e sentimenti, e sei di bella presenza. È stupido io, che a te che sei un pezzo di plastica, ho dedicato la mia intera esistenza. Sempre il sole, mai la pioggia, è un vero peccato in questa